0: Radio Citanio.
1: Parlo pa' tua raga, poi parlo pa' tua. Senti grigri, parlo pa' tua. Che babi lui ne intendo la papà. Parlo pa' tua raga, poi parlo pa' tua. Senti grigri, parlo pa' tua. Come se ta resta pa'.
0: L'émotion del paese. Radio Citanio. L'émotion del paese.

scalita. Sera sto giù la leggenda de buco. Oh mon amour, è sensin che va ma vita.

tutte vestite blanc, a modo del mercato. La primiera robato che di mia vita è fatta fu che ti despeggia la busta di me comprenez. Fu che ti despeggia la busta di una batta.

0: contes de lectu del bal. A tu hai? Gui Reyes nos conto Musi l'ucurat lo paure del.
1: Musi l'ucurat lo paure del. Tut destimborlat lo gal de la geruleto viro e reviro con un bel diable in las ventadas de l'autà. Dempei che lo curat de Santo Trufino este fintat, lo gal viro come a pas jamais dirat a cima del cluclo. Fa 7 jours che lo curat es al cementerio e che l'auto tiro. La geruleto carrinco che carrinco sen relambi come per creda lo dol de tutti los trufignols. Dunes disu che lo curat partit es lo diable que se n'eris. Hier de ser, a l'autobus de 7 euros, es arribat un nouvel curat, un jove preere que revengut per Pascos ballancó de mà al paure curat ja prou flaquit. Balizo a la mà, travesset la plaça d'un pas decidat per gagnar la caminada. A las fenestros, l'uidets guignavon las brues de cutu brudat de las cortinos per poder finta qui nomino fasio aquel nouvel curat. A la caminado, los controvents eran croquetats a l'espanyoleto, miet ampats. L'esquillo acatado d'un obeto negro calguet que tuqueso a la porto. Toc, toc! Dintras, dintras! Faguet un obut spincado. Un trotto menudo d'obriguet la porto. Adiu sias, ma demoiselle Marinetto, me remetez, sui lo nouvel curat. Vos esperiam, monsieur l'abat. Tes incus a me, vos podi pas fa del monsieur lo curat, caldrà un pau de temps. Lo nostre paure monsieur lo curat la ven encara trop din lo cap. Fa mai de 50 anys que la vieglio Marinetto es abudado a la caminado. I dintret urfanero i acabarà tanturlo. Tots són els servicis de la curataglio. Fasio l'aurelio au prep d'estrufignols per tornar a tenir el curat so que se disio cauto-cauto de per tutut. Aital lo curat ne sabio mai sus cadun ca lo scufessa. Aici seis vos, monsieur l'abat, se senso vostre, vos ei aprestat un quicumet per sopar. Veirez, aici serez pla. Merci pla, mademoiselle Marinetto. Demà serà una brava giornata. Me cal presentar alcunse. Besi la dono Catarino, che se maino del catechisme. Fa de tocco maneto al mondo che mancherai pas de trappa per carriero. Tabe parla al giantù, lo sacristà. Me pudes ajudar, vedeu, mentre segna sur so che cal dire o pas. A cadun d'aqueles per ser un mestre din la poccio. Ecco rai, boli pla, per conse, se la leu fait. E zundai soccorre, fa pares, tenez, per la girruletta del cluquie, fa dannados che se bloquejo, cambol a través del ben. Dempei la semana passado, a me l'auta che tenen, se destimborlado capetut e carrinco trussan del jour. No fut lo cap come un pairol. Deguna la comuno, que ne ser responsable sa que la bulego pas, uno misero. Serò pas lugardo, res se fario pas din d'aquesto comuno. Mas aquel d'aquí, de cos que ya, ne fa mai que so que deurio. Per el, la lei a cos la lei. Los bracuñés ne patisson quicon. Sets pas sen saber que lo nostre paure musiluquerat ero un casaire de trio. 2 o 3 cots la setmana, o mai, d'empei que se canta un po' mai, vespros era de caso. Se passavo pas una setmana sen que eu haguesso un cibier a cosinejar o un fesan a ferrumejar penjat pel col di la remeso, un beirà dai gardin di la garganto. Lugardo s'ero promès d'agantar aquel putanier de ritu bracunier, que disio, excusas-me per el, monsieur l'abat. E bé, Dio nos engarde, jamai capitet pas a lo sarà. E mai lo paure curat fugueso pastro gagliart, a la fi, tutsun y escapavo. Tambure casqueto, aquel bantorlo fagio tabé d'encantaire public cado dimenge a la sortida de la messo. A la fi das anuncios ufficialos de la Repubblico mancavo pas de crida lui jus de tampaduro de la caso e la casilio enebido cum in umeno de provocasiu al paure curat, che el s'entrufavo. Mal fisa busta el gardo, monsieur l'abbat, de coz che l'ha visto d'uno sultano li deresbeliesso la rancuro ta capudo che l'uten. Na ges pas crento, mademoiselle Marinetto, sui paibirico casaire e se de parrucchian generuses bus damandon lur direz che stimi mai un paniera d'ortalisos qui non levre u un parel de perdigals. E digaz me, mademoiselle Marinetto, per la donna Catarino, cusi la calprene per l'espeo ruga pas, aven pla besundelo per s'occupa del mainat. La Catarino ero e si no bravo fenno. Tutto ciò che gli dirà sarà come parola d'Evangeli. Canterò giube, se tu vuoi tans, ne gli arriva uno che io solo conessi. Sus parents l'embuiero alla camminato che era lucurat per la grando che se morisio. Esquiliet e fuguet, musi lucurat che dubriet. Solo men l'intravo de caso, e ero in caro en botos causos de grosso telo cagliolo, abretelos, su uno camiso de flanelo arraiato. La piccioneto badet de sispreso e perduto, demandezze musilucirat ero assi. El, senza trebulà, rispondet canavo bese, li tampet la porto sul nas e anghet carga la sutano, la tagliolo, la barretto, del cop in berta di ecurat, tornè dubbi la porta e demandè alla Drulletto so che la menavo e che gli bugliò il curat. Vesi dieghet la bata che da chi l'avevo pas escalustrà a me mi investì de clergyman, cargherei la sutano e ianarei a pinghet. E lo tu, credi che non mi calpas manca il tapau. Cambegheri per spacco passato, me mai neri che sembravo staccata la gleiso come un biovo alla raire. Bertat, in brave bugre, pastroplasi mazza che là, ma ya de che? A setans perdet sus parent tragicomen. L'upaire s'asfixieta nete zaino notino de vendemio e la maire elo, tabe, alunebule tirà. Lo nostre paure curat, lo santome, come ho faget per ieu, prenghete in cargo l'urfanel, Joan, che cadun pertucat, sunet lo jantù. L'embuiete in pensiu e so de sfreires predicaires de Grauliet, ia prenghete a cantalulati. Tornavo a Santo Trufigno cada dimenge, fasio lo clergiù all'offici, puei benghet responsable des clergius picius, dell'acquisto, del bi de las bioretos, dell'incens, dell'aigo segnato, delas campanos. Enfin, can l'aubo de clergiù li benghet tro curteto e chi si besiò laburo des pumpils, quitet l'escolo des frailes e fuget declarat sacrista ufficial de la parrocchio de Santo Trufigno a mino picciuno pensiu. Cumo abbio presso a buz dome, cantavo lo respons de la gleiso che ne tremulavo. Tutum bravas al servizi, arro fatave de tumbasie, de tre liunaire, cambio l'uro della pendulo del cluquie tu scotsperan, se i pot demandar a chi che sio. A bendastre e merces a diu dabe un sacrista e tal. Aneduta pas se metra al vostre servizi in musi labat, tapla cumo facio per paure curat. Pazza sunamo. Amen. Da mandi pares per ieu. Besi sulumen l'escasenzio de mena de puliz uffici cantats, de processiu de las belos, alaro che las parocchios se muristo de manco de pietà dimostrativo. Ci sa che il subiecte contempla torna a mettere in nulla so rugasus. Amino bravo processiu pescamis per benesi lus cans e las bestios. Che ne pensas, mademoiselle Marinette? Ah, chi in ideio de las bunos me fa montà de subenis. Los calvaris e oratoris fluoriz a las cruzados de scamis, Los clergues demandent a ses picagnats per saber qu'un portaria la cruz barrado d'un bandiero violeto, fei lo curat a cantar lo libras de la litania o de chants. Sustalus lo jantou per li fa lo respons, l'ai fennos capelados de segui e darè los homes que se serion passats de perdre de temps aquí, mas en fin, que farien pas per aparar las recoltos. Treinavano un pau la cambo per dire de poter parlare su tobuz senza far reputega per i fennos. Parla del ten che fa, che farà, se plou sulla bandiera, plourà sulla cerviera. Parla del prez del gro, rise da quel cugliù de Milo, talomen fier de sul nouvel tratù che lumeno per anachere la sigaretos. Pescami e Caminols, la processiù di Ravo l'ha tanto usato tutto, di un capalautre della parrocchia. L'ucurat e ingrinavo lui sans. Santa Catarina, ora pro nobis, che rispugnò l'usantù. Santa Anastasia, ora pro nobis. La tiera dei sans jamai n'acabavo, e l'usantù cominciat a incambà picciù. L'invegio de Scampadaigo comencèt de tenir la bru del camí, puis deixèt passar la fennos. Los homes, Santa Trufinho, cantava lo curat. Ora pro nobis, respondió lo santu de lluen. Serò sarà d'un buissú, e aro lo, ora pro nobis, atenuit, venió d'un centenat de mestres d'arè. La fennos s'acatavon de la mà per se fa d'ugliados. Los clergues viraven lo cap en re per rire clarament de la situació. Ab omnimalo, cantava lo curat. Liberanus, domine, respondió lo jantú de dar son buissú. Al tu se sentició un nero de son afa. Tornet a sa plaça a grandes passes, tout just per ab omni peccato del curat. Liberanus, domine, respondet lo jantú en tout butonas un trapanel. Menerisi en caro. Pietat, mos il abat, se fases de processius per rugasus, fases la curteto. Anen, mademoiselle Marineto, l'urire e sin de flaqueso. Me dubti che lo paure curatel gardet sa dignitat. Sulide! E mai me faget lui el gros cant lo ser in caro, pas que de pensar al jantú de res un buissú, lo rire me muntavo. Vertatès que mos lo curat lo paure d'el. Ero pas risulier. Transició pas l'attenguido exigido per dintrar a l'agleiso. La de la ifennos, capel un mucadu de cap, margos lungos e genuls amagats. Pes arrampams, passavo din la trabados de l'agleiso amb las persu per benegir los ramelets de buis o de lausier que cadun avio menats. Se besio in ottengudo pas reglamentairo, usavo un bravo cargo d'aigo segnado al fun del ferrat e te ne agasavo a refofi la malvestido. Cresi che l'Antonino, che abbiò estrenato un pulido raubo senca de margo, sen su ben in caro. Bravo menasagado, raffiet las potos e se fretet los brases. Se meguet, ipi! L'ucurat la manquet pas. Respondet cosic, ebe, l'ucoc que ve, te vestiràs. Va, diguet pas en francès, per dire serò un culerit. Las causas cambian, mademoiselle Marineto. Nos cal endrallà la modernitat. Podes creire saquelà que tendrei l'el a so que las fillos anem pas a l'agleiso vestidos como per la baloccio. Vostre supà ero in delici. Merci pla, mademoiselle Marineto. Cresi che aro e giuro de se pausa che demà serà in bravo giornato. A las 7 horas la messo, contipla que isias per lausi, la profecharei per vese lo jantú. Ah, le pude pas manca. 3-6 horas es de pe per son alangelus. Puis, semano da duva, tout per la messo basso, la casulo, subeplis, bureto. Va vos disi, monsieur l'abat, laurien pas lo jantú. Faria men peno. Ding, ding, ding. Los 3 cot de l'angelus de 6 horas. Eran estatsunats. L'abat safanet per mancapas lo jantú. justament davant la del croquier i el trapez sul porgue de la gleiso. Ah, diusias, monsieur Joan, com va saber segurament sui lo vostre nouvel curat? Oh, bé, fugueri assabentat per la marineto. Al vostre servici, monsieur Labat. Se voulez pla, n'anam parla a la sacristia. Monteron la nau, faguero una genuflexiu davant l'auta mestre e dintrero a maeschero din la sacristia. Monsieur Jean creixi que n'en fa de brave treball ensemble. Ma, ne cal pas dubtar, monsieur Labat. Amb lo nostre paure curat, sui estat a bon escolo. Per començar, prenderes lingua amb il lugardo, se po fa quicon per aquello giruleto, que quito pas de carrincà nos esquissà las aurelios. Perché pas a me lucunse directament? Nani, pas lucunse. D'empei dannados que fa pares, farà pas jamai res. Lugardi, buzzisi, lugardo. Es a dire que lugarde, se gli disi perché la giruleto se blucavo e perché arro es folo, va a prendere mal.
2: Ma ne, giantù, se spas a creire, gusta be che lu diapli gli esprichi con. Tutta cosa un che de facilios.
1: E se spas berico, monsieur Labat.
3: Suieu che la blucavi la giruleto a la demanda del paure monsieur lo curat.
2: Per tutte lui sans, vorrei bé d'explicacius.
3: Bé, dannados che ya, de manco d'oli, ben sai, a che lo giruleto comenzat a cruisi. A cose inavo l'uffici, alaro, como la comuno facio pares, lo curat me demandet de fa. E esta che rinfial de pesco a simo di uno canavero, e del portanel de las campanos pesqueri lugal ai tal encrucat de per la cuo pudio pas mai virà.
1: Ah, es ingenius.
3: Mas aro lugal ses de largat un namai lufial se seri ocupat.
1: Non pas, mas lu paure musi lucrat e es pas mai aquí, servis pas mai de res de lo bloqueja lugal.
2: Aquí compreni pares, jantú, va cal dire tot.
3: Ne parlaràs pas al gardo.
1: Res que nos pos que fa de tort, promès.
3: E bé, lo paure monsieur Lucurat, quan veget que lugal se podio bloquejar te tuteieu, aguet un ideio. È ricargat de surveglia de qu'un costat s'enragliavo lugarde amb lo fusile lugus per fassa tornado capas bracuñés.
2: Armontavi al cluquier, trestiravi lo fial d'un costatu de l'autre per bluca lugal de cap un tero partit lugardo. Ai tal musi lucurat, sero de foro de caso, sabio alla visto della girulito del cluquier un terro lugardo e che se cagliò tene alla cuo del gal per lo res contrapass. Ai tal cuglionat, lugardo puget pas jamai verbalizza nostre musi lucurat, lo paure del.
0: Crec que grac, no conte has acabat. Vos ha agradat? Si voleu participar al concurs de novel·les del lector del bal, tot és explicat sul site del lector del bal. És en partenència amb Radio Occitania, Radio Llenguadoc, Radio Albigès, Festodoc i la veu dels Països Catalans.

0: Occitanie.
1: Occitanie, 5 euros.
2: Tot el festun, lo dimenge 7 de juny al Mercat Cubet de Castanet. Lo dimenge 7 de juny, a compta de 9 euros del matí e jusqu'aux 2 euros del vespre, la Castaneta de Castanet festeggia l'arribada de l'estiu amb animacions a gratis en parallel del Buido de la Cambro al Mercat Cubet de Castanet. A 11 euros, conte del gat somnambul, a mieggio e mieggio, musica e rondos occitanos e tutta la matinada, giocs de fusto. Dimenge 7 de juny, matinada festivo a l'entun del solstici d'estiu al Mercat Cubet de Castanet, al profit de la Calandretto de Castanet. La Calandretto de Garunet organizza un dimenjado festivo lo 6 e 7 de juny. Rende pe lo 17 e 6 de juny a conta de 3 euros del vespre per un occhino, seguido d'un repais aligot salsisso e d'un serrado amb un primier DJ set per Transoc Venil e concert del grup Cridats e un segon DJ set per Okemai din la cour de la Calandretto de Garunet. Lo dimenge 7 de juny a conta de 9 euros del matí, inquiet a Benguido de la Garunetto. E tutta la giornata, lo Big Band de Bielos, lo Cot de Garunetto, lo Karaoke d'Aki, la musica de Trucks e un mix uccita en charadiso ambiguidos e restauration. 17 e 6 e dimenge 7 de juny, giornados festivos all'entun del solstici d'estiu alla Calandretto de Garunetto.
3: Se 18 juan, come su un paire, su un mestier serio bucatier. Imagina aventuro straordinario a nabocabira lu pais. Lu cabomen del canal real de Lengodoc, rebate chap maitar, canal del Mietchum.
4: Sai pas cu si lu diable si prem per semena lisagna. Cal dire che tem mai d'un tour din sa sac. L'embeja, la gelosia, la pau, lu curus, tut es bun per nu desbaria. Quand on s'en avisa, es già trottar. Se nem petegats din sa smaios, li demoro just de tirar lu verbulet. A queste cop, lu mali prenget la forma d'una macchina. Un mast per batre, lu mai mutu. Lu mutu, es pas un ofedo. Quasi un rol de festo che è spengiat. Servis per enfunza lo spals. A quel ero arribata l'incluso al tendes rams. Un mutu tan gros, jamai se n'ero vis datal. Debio pla pesa a beisen liuros. Per lo mettere in plazo, calget pla uno giornato tutto. Ma saprep, le spettacli fasio plase de vese. Descumpans manubravo lo stiranz, ligats come lui dez de la ma. E lo pirumbel te stavo in cadenzio. Boom, boom. Lo batacce diretto no buono mesada. La coio ero gaire parlairo. L'usome se mesclavun de seng en caranto a monusaus. Sul rustite s'affretto lo sfrequentavo in bricù. Se lo sbegetto in copudus sarebbe un rimpintù a massa. Comprengeri perché un po' maitar. Ma chi che matì, caribabe all'incluso, trapperi lo ciantia la rest. All'entur del maimutù, pasangat. Come passavi, lui compas me gaiter un de dus aires. Lo zanavi questiona, can lo brigadier met un met de sus. Seguis me, eleu! Tenio la mino des mission jours. Anerin tu dreit al registre. Came veget, lo contrarul l'aire sautet de la cadera e cridet. Cu t'es passat un camarada? Oh, runegru! E bim! Un gran cot de pun sulla tavola. Pei se mettet a marciar de lunga in large, come un taure, enferunit. A son tour, lo brigadier magantet per l'amargo. Parlo! Deve splassare chi con? L'urustite splatta un amico, no? Allora, devo dire in tutta. A me, se che lo spera al più mal. E lo piace bene d'arriva. La pago del maimutù! Brabed lo contrario l'aire. L'ampanaro a questo neit! E su, escampo a muspes un cadenat cupat. Riespantat. Lui moz capita un paio di me surti della garganta. Musù, sui presi la fa. L'urstit, sai pas un tes? De un paio di la mette in sobaracco? E demai, ieri di sera, ripasa ici. E un teres? Alli un dau? De che me prenghet de respondraco? Los dus compaire se gaiterum. Ma podes provar? Clinari lu cap. Ianan, lancet lu brigadier. Traverseri lu chantier, menat come un rauvaire, pes dus homes. Los camarados me gaiterum passas sens un mut. De che pudi un plare senti? Pietat? De gust? Vergugno? Chi pot saupre? Lo cammino mi pareghet lungagna. Lo serero clar. All'insus del prat dell'estan, e non l'auseto cantavo. Uno compagno de terrassies remontava un del balù, un pic sulle spalle. Per tutte sarò in una giornata ordinaria. Per io, lo mondo s'arrestavo. Canavo pensare al bel. E chi è mette? Già mai più sbudrio di io? Tutte le spere bastite sulla sapla. Calmi lo sturna io.
3: Según le roman de Michel Teixeira, moi, Jean Pigas, ouvrier du canal, publicat par les éditions del Cavardès, traduit citano Alan Ruch, disponible à les éditions IEO Aude, dans le rôle de Jean Pigas, Matteo Vies, amb la voix de Lila Fraisse, enregistrement Marc Dubézi, adubatge et mixage Thierry Ducos, réalisation Lauren Lavadio de la compagnie Lilo et LL Filmes. Une production CIRDOC, Institut Occitan de Culture, soutenue par l'Union européenne dans le cadre du programme Occitanie comme Mai. L'Europe s'engage avec le Fonds européen de développement régional. Retrouvez tous les épisodes sur occitanie.eu.

La dubitativa della droll della donna Van Gogh de Carles Lecoq. Ma chiaro che arriva lo mestre incontestato dell'opera comico, vuol parlare di Jaume Offenbach, che fa sketch cantare e che divertì dopo il mondo delle seconde empiri. Ausi sente Jaume Offenbach la dubitativa della pla pulita Oleno, che fa subire lo clap dei greci dell'antichità.

après la poulie de Lene, Bachi la dubbiatura della dollo del tambour maggiore, opera comica di Jaume Fembacto Junel, dove l'axio si debanno in Italia, Caucro Junes, avant la battesta de Marengo, menato per in generale pas ancora conegut, ma che se va fa a conoscere per seguire, voglio parlare di Napoleon Bonaparte, Bachi la dollo del tambour maggiore.

e passat lus guitaris bachi caribun lus sauten bancos opera comico entre exacti se quatre tableus de Louis Gan creata alla fine del mese de decembre 1999 a Paris. L'obro connaît sul pic un success total. Lo gran mestre della pittura moderna Picasso ne farà un tableau pintato alla début del siglo XX, bachi lus sauten bancos.

E après plus saute in banco, ma chi che si presenta in odolo appellato Veronica, operetto de 1898, è scritto in tre acti di André Messager. Ausissen, la duberture de Veronica.

Nada un compagno, donc, per la picciotta historia, es donc un disque che è stato registrato in pubblico. En 1996, exactement, plus 23 et 24 de novembre, al Zenit de Pau. A questo discothèque.

Lucas and Blues, donc, a non acaba a questo picciotto bisito del CD on the ligno Immaginot del Fabulous Troubadours, ambe l'escutto d'uno canzu fort interessante, uno canzu capla a portata alla Scalandrettos, al livello mediatico plasur, uno canzu che se sono la canzu della primo. Allora, a questo canzu è stato enregistrato in studio per l'us mainacces della Calandretto San Subra, l'us Calandrus de San Subra, e tabella curalo del Culecci de Villemur. Escutanaco sul pic.

Mario raso, brut merdus, de che impiurare, ni ingravare, notte grossa lo foro di pe, ai fai prudenan, forso de Cristian.

Luz Camis del Peire, la nostra cronico sedmaniero, presentato per Alain Ame Sebastiana Rasmanettos, adicias a tutis, e mercedes de Damura Fidel al nostro RNDP.